akaja magamba da mata waki de kaji da kurmi canzan kwala da kurmi canzan kwala da kanun mamman zani ah